0: Live, cool, Proklick, der Prokler FM.
1: Tu è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco, e ti faccio stare male insieme a me.
2: Neu auf der Prokler FM.
3: Hey, it's Martin Garrix, and this is
2: Live, cool, Proklick.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.